io si lulate. Niente come son pulito, punci uno strone su a che sto faranduro, a che lo faranduro, fa punciare la sfios, a che lo faranduro, fa punciare lo strone.